senza butter, senza pasta delle ciglia, senza manco tra di fiato, io mi pongo ad ascoltar. Stanno qui pietrificato. Ogni sillaba a contar, senza manco trarre il fiato. Stare qui pietrificato, ogni sillaba a contar, ogni sillaba a contar. Uomo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia, se sposassi una sua figlia come mai l'ho da trattar. Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza, mi sia dunque sua eccellenza.

Vi rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre i servitori, me ne varo sempre a re. Mi corbella, gliel prometto, questo dunque è un romanzetto, questo dunque è un romanzetto. E una burla al principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappato

0: Rifarletti, spazza rariti, far la barba e pettinar.
1: Far la barba e pettinar.
0: Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il principe mi rende conto, mi rende conto. O non si incomri, non farà niente, o non si incomri, non farà niente, ma parta subito, immandinente, immandinente.
1: Non patirò,
0: lei patirà.
1: Sono un barone.
0: Pronto bastone.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo.
1: Non partirò, non partirò.
0: Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà. Lei partirà, lei partirà.
1: Non patirò, non patirò.
0: Non patirò,
1: non patirò.
0: Tengo nel cerebro, tengo nel cerebro, un buon basso.
1: Povero diavolo,
0: che passo un passo, che da son passo, che un bel fa. Faccio per lenta, abbia prudenza, se mi rasoio, sapo che scade, sapo che cella, sparmigliata, ah, ne rana, non l'ha di là. Povero diavolo, eccolo, eccolo, abbia prudenza, mi volerà, mi volerà, ah, ne rana, per la città. Povero diavolo, povero diavolo, eccolo, eccolo, abbia prudenza, mi volerà, mi volerà, ah, ne rana, per la città. Mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà, mi volerà